ane kanabo nyo ho kere yiwa du chuba wogo da hono amir wori pala no cheni chawane ba wogo re ma da hono chen ba miete ho me chola tin ba mak chi du go en ba gon tu cheti ko meno po pire ka 90 yeno ba nen dang bere ba penen karachere we gonye te tu cheti yeno ba we gonye re ma enti yeno Machin do go and chin ba Machin do go and chin ba Ruhe kiri te honi in ba To te ha chuga metel when you come To lui de moti a ori come no Lui de meo tuyo yonyo aleno Ba gong tuyo

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: What is your name?
0: Poor Mary.
1: What is going to take up your job?
0: Hmm.
1: What are we going to do with you in Danva?
0: Hmm.
1: I bet Aga. You did.
0: Poor Aga.
1: Did you do your bed? You're going to pay your.
0: Hmm.
1: You get it? You want?
0: Poema. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello, what's that?
0: Away.
2: Oh, I'm going to go ahead.
0: Boy, no, go ahead.
2: I'm going to go ahead.
0: Hello.
3: Poi prova.
0: Poi venga.
3: Ti lo che fai di scuola, mi ti dà cuore. Da cuore, mi abbe coppola, lui ha ratto a te.
0: Berger.
3: Poi a te.
0: Poi a te.
3: Via.
0: Hello. Yes.
4: Yes, donna nero.
0: A donna nero.
4: Poi questo.
0: Berba.
4: No, credo che sia nero.
0: Scovia, poi ma tec. Right.
4: Ora dai, Dio, ci vediamo. Per lavoro, quando meno.
0: Sorry. Poi ma tec. Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Come si ha lì? Come si ha lì? Mi serve il
0: mio bello. Poi Fiana. Bella. Poi ma tec. Hello. Aga mochi mana na kutu ala wunde de. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Boy kunyo.
0: Nande
3: ni kya go sima barka. Wen mama na.
0: Sorry. Ana ko bne ba mer de chuny ba.
3: Na.
0: Ba ambe no way if you want it. Hello.
3: Hey, I got hope you want go here.
0: Ko ano go here.
3: Man da fair when get na no.
0: Yes, that's fair.
3: Kan gere pur do nya ba. I got dung na jama yini mar ko ko. Ugri chuny jo ma ka. Jangan orang mewah kau budi dia cuci dah. Tak kau ni bami, kau mesti mikau budi jauh dari zaman amanie tu.
0: Amen.

0: Cosa ho? Poi va?
1: Poi Naira.
0: Va, ero mi come minna, pigiami giusto, ma io ne ti leggo più, eh? Ma tu ti leggo, io ti ho nel mio cianco, io ti ho un peho. Ah, ma dove do casa? Poi ma te ho minna ne gamma.
1: Poi do casa.
0: Ma te ne leggo con più, a che covo quello che mi ti leggo, i giri che ti leggo, monto, ti no che, io muoio. Va duo da un tuo con il mio luglio, va. E la tema con piame di un danno non ti ho copi come ma un copo no ma un più che non è per fare niente in tetto
1: a no ecco ban
0: ma a no ecco ban io mi no duccio me viene di lego io lega me lego no duccio ma faccio duccio me cadano di uno con radio cadano con che tu ne radio me qui io tu ne apoio ban mi na
1: apoio ban go
0: ban mi ero un cuo che credo posso ne duccio
1: amen
0: amen ban
1: hello.
2: Hey there.
1: Apoya.
2: Hi, Johnny.
1: Beba.
2: I'm here to Fiona the border.
1: Fiona, my border.
2: One for the show, babe.
1: Poi, Choba, Fiona.
2: Hey, what are you?
1: Poi, Matek. Chimeri, Omegi, Kilo.
3: Hello. Hey, Choba.
1: Poor Maida.
3: I got a big Chua. Come by. That is good on your bed. Apoio ton Caralan, tu é Peru.
1: Apoio ton Caralan.
3: Apoio.
1: Apoio Mateca, monobiro ton Caralan. O Niene Tau Ataro Kusha. Chime Giki, ele?
4: Olá, Isa.
1: Inde Biro Dano Me Giki.
4: Eu me engu, Mateca.
1: Amen, ba.
4: Eu vou guru, vai, pé, lego.
1: Eu
4: vou guru, vai, pé, lego.
1: Amen.
4: Poi
1: Christine.
4: Poi Ben, che le chiama la cosa.
1: Poi Matek.
4: Poi va.
1: Ben. Right, poi Matek, Bindu, Uchien, Karache, Kirichimo, Kene, Long Dake, Apar, Chalwa, Chawa Paru, Rio, and Chawa Paru, Rio, Wan Tikarache, Kede, Yome, Wang, PCU, Chacha, Megin, Kelbo, Rakopoba, Monopin, Natinini, Apidake, Rompir, Dek, Chawa Paru, Rio, and Chawa Paru, Rio, Kede Nushu. So, what you were, Kache, Obedo, Kede Kare, Mekur, Mano Danga, when you ready.

0: Genova.
1: Puoi, ma sei.
0: Levo come per un nuovo giorno.
1: Ok, hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Poma comanda solomba e cabruoli. Però moro moni juana le dica domo. Temo che già vanno con guardi di cana class con moni vanno con guardi di cana class. Poi.
1: Poi, ma sei.
2: Moro lambo.
1: Ah, ya, da. Hello.
2: Hello. Man, jo kene rugal.
1: Yes, jo kene.
2: Ana piye jira?
1: Oi, winyi ba.
2: Kaya lockdown de man no puru puta wate.
1: In mir war yob chilo ni ko ne jo du shmir war yek chilo me kan me ti beri ye cha ko cha wa chel ma cha wang men me diku.
2: Ko ko.
1: Yes.
2: Muhammad kong ne na mor ki ya wela do no gom sar pi no bin tri chege mod.
1: Ah.
2: Ma to. Bin ko ti ma bin kri chege ana.
1: Okay.
2: Tuwe fora ta patre gin kere mone tu
1: apoy na tek
2: ara poy
1: oy jokene tie pot kala jama kala wini di museveni nyo president ki do loho oda mere cha hoti shi oda no ne gin ne na woro jokobi so tagi ni tempare ngiri me ya iri to ni mo ne kwa tem jone nyo iri wi piki mo ne kwa tem jone batula kwa yarte to kwa yarudi kuni so ini di ci jage cawa jel ma cawa ngwen ena ye ko binu gihiye ana ko ne yinda ma iti mitu nungu gi wata mo beru pihipi ha bayar na tike de logbook ini goya ci mi nota beira bora ngwen kira boru we jel kira bong ngwen we beach kira ngwen we ngwen nyo 0794-819544 wahibet kere kare me nungu gi wata bayar tuwa la me upore pili and I in a meda ticket engage Melia Luich. Melia Luich style du shabasho. Me maro customer ni. Better than kiri customer ni. Maro dang tichi. In a go chimi 0784-819544.

0: mie pi
1: yin koy mie
0: mi mi mie bong pelwarata kamio korchue kelopi ikuluka puru perwen pi.